0: Ciao ragazzi, Giovanni Zarrella qui.
1: Giovanni Zarrella, per chi?

0: Radio. Brand new future hits.
1: Ciao ragazzi, Giovanni Zarrella here.
2: Giovanni Zarrella, per chi?

0: Radio. Brand new future hits.
1: Ciao ragazzi, Giovanni Zarrella here.
2: Giovanni Zarrella, per chi?